Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

Deo, Deo. Daylight come and me wan go home.

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. 20. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955, lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

canto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto per

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.

Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni.

0: Di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
3: We've got just one more number to play for you. This one is called Nightbirds.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. 20. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: e pensare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale. Una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici.

0: Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre, nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi, nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani, nel 1922 l'attore Tino Boazzelli, nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni.

0: passioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in Bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
7: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Buona domenica, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi, che è domenica 13 settembre. E adesso le canzoni più belle.

0: Inizia questa settimana, cioè da oggi, domenica, l'appuntamento con le canzoni più belle di Buona Domenica. Non siamo soli, perché il boscaiolo non c'è, arriverà, non lo so. Però è venuto a trovarci, pensate un po', sentiamo la voce.
1: A volte ritornano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Riccardo, buongiorno.
1: Tutto bene, spero tutto bene.
0: Tutto bene,
1: tutti
0: sì,
1: i radioascoltatori.
0: Sì. Sì. È arrivato il fresco?
1: È arrivato il fresco, adesso si sta bene.
0: Oh.
1: Basta ferie, adesso tutti a lavorare che è freddo. E bisogna scaldarsi.
0: Ho capito. Va bene, dai. Allora iniziamo con l'appuntamento con si chiama come si chiama?
1: Ultimo.
0: Ma l'appuntamento come si chiama?
1: Saluti e baci.
0: No, ho capito. Ma adesso c'è
1: Simona.
0: Le canzoni più belle sì. Le canzoni più belle di Ultimo. E chi presenterà questa settimana
1: è Simona.
0: Non è Simone, ma è Morena, che è la figlia di Simona.
1: Ah, ok.
0: Morena, che ci regala ogni giorno, regalerà naturalmente tutti i giorni, da lunedì, cioè da oggi fino a venerdì, le canzoni più belle di Ultimo. E allora sentiamo la sua voce, sentiamo che cosa ci regala questa mattina.
2: Buongiorno a tutti e buona domenica, sono Morena. Oggi vi propongo le più belle canzoni di Niccolò Morricone, in arte Ultimo. Nasce a Roma il 27 gennaio 1996, ha partecipato a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo con il brano Il ballo delle incertezze. Questa mattina vi propongo Quel filo che ci unisce. Buon ascolto e a domani con un altro brano.

E certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Infatti, dopo questa canzone di Ultimo, selezionata da Morena di Anzio in provincia di Roma, lei naturalmente tornerà insieme a Ultimo domani mattina, sempre alla stessa ora. Allora andiamo avanti fino alle 9:10, perché dopo le 9:10 c'è una canzone speciale. Non mi ricordo mai come si chiama. Una canzone speciale per te. Oh, ok. Allora, caro Riccardo, qui c'è qualcuno che ti saluta.
1: Pronto, buongiorno.
0: No, no, aspetta, dopo prendiamo la telefonata.
1: Ah, ok.
0: Ma c'era qualcuno che ti salutava.
1: Sì, mi è arrivato un messaggio in privato, sì. E un certo Gianluca.
0: Gianluca, aspetta, proviamo un po' a pensare. Chi è Gianluca? Chi è Gianluca? Vabbè, intanto noi pensiamo e tu...
1: Che mi dice che sono licenziato perché ho sonno alla mattina. E è vero, ho sonno, ma perché ho fatto le ore piccole. E quindi è normale.
0: Comunque,
1: buongiorno a tu, buongiorno a Gianluca intanto.
0: Buongiorno Gianluca, il nostro
1: amico. Un saluto
0: amico
1: alla mamma.
0: Di Pistoia, la mamma Anna. Allora, c'è una telefonata. Prendi la telefonata, vai.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Emma. Come
2: andiamo? Stai?
1: Tutto bene. Sì. Tutto bene.
2: Io
1: a parte sonno.
2: Ah beh, ma quello sai è normale. Se si fanno le ore piccole è anche giusto che si abbia sonno.
1: Quello sicuramente. Bisogna recuperare con un po' di relax della domenica e poi domani tutti a lavoro di nuovo.
2: Bisogna recuperare. E chissà il boscaiolo dov'è a recuperare col babà.
1: Ah, non so se sia in cerca di babà o magari in giro
2: è in bar a mangiare il babà.
1: Non l'ho visto venendo in regia, non l'ho visto, quindi sicuramente
2: si nasconde.
1: O si è nascosto sicuramente.
2: Sì. Tutto a posto allora, Ricky, a parte il sonno, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto. Tutto a posto, e come si dice qua in Veneto, tutto a posto, niente in regola.
2: Da noi si dice niente in ordine, niente in regola, più o meno se uguale.
1: Così.
0: Allora, carissima Emma, come sta a proposito Lorenzo, principalmente?
2: Lorenzo sta che aspettava la colazione stamattina, latte, caffè, latte e biscotti. Poi glieli spezzano nel latte perché poi lo imboccano, perché ovviamente con una mano riesce a fare poco.
0: Ah, ho capito. Perché poi la spalla che lui si è rotto, giusto? Quella destra?
2: Sinistra.
0: Ah, quella sinistra.
2: Ma perché... Meno male che non è mancino.
0: Ma allora con la destra dove? Ah, perché non riesci a tenere saldo, cioè ferma la
1: tazza.
0: Cosa, certo, la tazza. Esatto. È vero. Va bene. Tu naturalmente lo troverai oggi, giusto? Stamattina?
2: Sì, quando vado per la mezza, diamo l'entrata dalla mezza alle 2.
0: Va bene, così quando andrai porta i saluti nostri naturalmente a Lorenzo.
2: Sì, esatto, io glieli porto tutte le volte che vado.
0: Grazie, perfetto. Ascolta, okay. Che canzone ci regali stamattina?
2: Questa mattina vi regalo una nuova canzone uscita da poco.
0: Sì.
2: Che si intitola La Fisarmonica. La fisarmonica stasera suona per me, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica.
0: Dai, questa sarà una canzone che porteremo in casa di riposo, però.
2: Anche rose rosse.
0: Anche rose rosse, bravissima. Vabbè, senti, Emma, chi vuoi salutare?
2: E domani andrete a Spinea.
0: In provincia di Venezia.
2: Esatto.
0: A Venezia, sì.
2: Andrete perché io purtroppo.
0: Domani non ci sarai.
2: Forse lunedì a Ferrara. Siete a Ferrara lunedì, mi pare. Sì, dai.
0: Mi sembra lunedì prossimo. Siamo a Montagnana. Montagnana.
2: Vabbè.
0: Montagnana in provincia di Padova. Okay. Va bene. Allora, la fisarmonica Jerry Morandi, chi saluti?
2: Saluto la famiglia di Maurillo, saluto tutti gli ascoltatori indistintamente.
0: Sì.
2: Siamo tanti e quando dopo ne lasci indietro uno ti dice però a me non mi hai salutato, allora io faccio che saluto tutti dalla A alla Z senza escludere nessuno. E ci sentiamo la prossima.
0: Ok, perfetto. Grazie Emma. Un
1: grazie
0: abbraccio.
1: Emma.
2: Ciao Riccardo.
1: Ciao Emma.
2: Saluta la Barbara. Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao ciao.

0: Pam. Va bene, caro Riccardo, andiamo avanti con la nostra mattinata con saluti e baci alla radio fino alle 10. Allora, vediamo un attimino. C'era... Chi c'era prima?
1: La Emma.
0: C'era la Emma, esatto, Emma. Quindi salutiamo Emma che ha richiesto la canzone di Gianni Morandi. Adesso facciamo un saluto a Gianluca, visto che tu l'hai salutato prima. Adesso andiamo a salutare, perché lui ci invia un messaggio. Dice: buongiorno Maurillo, a te, Luisa, Barbara, Emanuela, Emma e Lorenzo, auguri per il suo pronto recupero, e tutti gli altri all'ascolto che non ho nominato. Saluti e baci a tutti. Ciao Gianluca, un abbraccio.
1: Ciao,
0: forte.
1: Gianluca.
0: Un abbraccio forte naturalmente anche alla mamma Anna. Allora, adesso c'è un messaggio vocale, eccolo qui che arriva, sentiamo.
2: Sì, la vita è così, di Tony del Monaco. Auguro a tutti una buona domenica, un buon ascolto. E se la vita è così, io non chiedo di più. Perché? Sapete perché? Perché ascolto saluti e baci alla radio e la mia giornata vola, vola, vola, felice in fretta. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Mariella, grazie.
1: Ciao Mariella, grazie.
0: Ciao, buona domenica. 351 340 9220. Il nostro

0: sei meglio.
1: Allora ascolta, dai, ricorda il numero di telefono.
0: 351 340 9220. Risponde, saluti e baci da radio.
1: Bravo. Oh, guarda che roba. Allora salutiamo anche Angelo dalla Germania che ci saluta. Purtroppo oggi siamo senza TikTok e purtroppo per un po' saremo senza TikTok. Cercheremo di risolvere questo problema prossimamente, insomma, dai. Allora vediamo un attimino, caro Riccardo, c'è una telefonata?
0: Sì.
1: Sì, e chi c'è in linea?
2: Maria,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Maria, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Maria che ci ascolta dalla provincia di Foggia e che stamattina come si sveglia San Nicandro Garganico?
2: Sta bene, fresco.
1: Oh, è arrivato il fresco.
0: È arrivato il fresco anche là.
1: Oh, bene, adesso si può respirare, sì.
2: Bravo.
1: Bene. Allora, senti un po', carissima Maria, che canzone ci regali stamattina?
2: A Gio Morando.
1: Gianni Morandi con In Ginocchio da te. Ok. Ma Franco dov'è? È andato in chiesa?
2: No, è uscito.
1: È uscito. È uscito.
2: Tu Giuseppe.
1: Bene. È già andato in piazza lui, tranquillo.
2: Ah, la chiesa.
1: Alla chiesa, ok. Allora, senti, chi vuoi salutare Maria stamattina?
2: Io oggi saluto a tutto quanto. Vuoi la rabbia? Un bacio a Rita. Tutto.
1: Ok, perfetto.
2: E saluto a Stefano.
1: Sì.
2: Ciao amore, la tua famiglia. Ciao.
1: Grazie
2: buona
1: Maria.
2: Giornata.
1: Un abbraccio.
0: Grazie Maria.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata.
2: Ciao. Grazie. Ciao.

0: Benvenuto così, Dan. Dan. Cos'era il Dan?
1: Non lo so.
0: Il Dan sono. Vabbè, lasciamo perdere, mi sono incartato.

0: pam. Va bene. Allora andiamo avanti con le nostre richieste, le nostre dediche, richieste, quello che facciamo tutti i giorni da lunedì al venerdì e anche la domenica dalle 8:30, 8:40 circa. Fino a che ora?
1: Fino alle 10.
0: Fino alle 10,
1: tecnicamente.
0: Okay. Dobbiamo però salutare qualcuno, uno si chiama Marino. Aspetta, adesso dico il nome.
1: Adesso ti sfido a vedere se lo fai.
0: Allora, Gabriella.
1: Finalmente.
0: Chissà perché Graziella, Gabriella, non lo so, vabbè.
1: Chissà cosa hai in mente te con la Graziella.
0: Va bene, va bene. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata e siamo nelle Marche, esattamente a Pesaro, in provincia di Pesaro, mi sembra. E c'è Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica a tutta la radio.
1: Buongiorno Ciro.
0: Ciao Ciro, buongiorno. Buona domenica. Come si sveglia?
2: Anche a voi.
0: Come si sveglia a Pesaro oggi?
2: Con il sole.
0: Ah, c'è il sole?
2: Con il sole. Ah, sì, sì.
0: Come qui allora, come qui, la stessa.
1: Credo.
2: No, freddo no, un po' verso la mattina, verso le 6, le 5 e mezza, le 6 fa freddo, ma dopo si riscalda l'aria.
0: Dopo si riscalda, sì, sì, sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: posso sì. Dire che le Marche, una regione stupenda, perché sono andato in ferie là.
0: Lui praticamente,
2: sì,
0: quando è che sei andato a giugno?
1: In giugno, sì.
0: E sei andato a Recanati?
1: Porto Recanati.
2: Ah, qui vicino.
0: Conosci?
2: Sì, sì, lo conosco, sì, sì. Sono andato a mangiare a un matrimonio.
0: È una bella, bella cittadina, insomma.
2: Una bella zona, una sì, bella sì, zona. Sì.
0: Va bene, senti, che canzone ci regali stamattina?
2: È di Gabbiani.
0: Allora, si è capito poco, comunque, Nico De Gabbiani con dedica.
2: Sì.
0: Chi vuoi salutare, Ciro?
2: Oh, saluto a mia moglie incoronata con i miei figli Vincenzo e Francesco, saluto a tutti quanti voi della radio, alla grande Rita, Emma, Giusi, a tutti, tutti quelli che mi conoscono, Sant'Incandro, Pesaro, anche gli amici di Pesaro, a tutti, non escludo nessuno.
0: Va bene, perfetto. Grazie Ciro, grazie.
1: Grazie Ciro, buona giornata.
2: Grazie, buona domenica anche a voi.
0: Grazie, ciao, grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Allora mettiamo questa canzone di Nico De Gabbiani, poi arriva una canzone speciale per te.

Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo, Con Maggia Fa, del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, oltre che su tutti i digital store. È un album prevalentemente di canzoni classiche napoletane, ma ce ne sono anche alcune, come appunto Con Maggia Fa, che escono un po' fuori dal classico napoletano, ma sono dei classici intramontabili. Spero che questo brano vi riporti all'eleganza che era Fred Buongusto e che risvegli dei ricordi piacevoli a chiunque lo ascolterà. Un abbraccio a tutti.

0: Allora facci a ricordare, no?
1: Benissimo, parte da dislessia.
0: Allora 351
1: 340 9220
0: 9220, va bene. Allora, salutiamo Roberta Tondelli, che naturalmente lei ci regalerà anche domani, come ha già fa, questa canzone che insomma ascolteremo tutta la settimana fino a venerdì. Allora, abbiamo un messaggio vocale. Messaggio vocale che arriva da Franco. Franco, eccolo qui, sentiamo.
2: Buongiorno Maurillo, volevo ascoltare la canzone di Milord, The Perfect Life. Un abbraccio a tutti e un saluto, buona domenica. Saluti a Teresa, Matteo, Pasquale, Mirko, Gianluca, saluto tutti.
0: Ciao, grazie Franco.
1: Ciao, grazie.
3: Donami l'eterno mentre sogno un altro movimento. Morfe è venuto distratto che si è scordato di portare

0: Che vuol dire?
1: La vita perfetta.
0: La vita perfetta, ok. Allora, siamo in diretta con Saluti e Baci fino alle 10. Vi ricordo il numero di telefono.
1: Ah, devo dire?
0: Sì, vai,
1: ok.
0: Vai.
1: 351-340-9220.
0: Bene, allora 351-340-9220. Il nostro indirizzo invece è... Se volete inviare qualche cartolina, facile. Saluti e Baci alla radio, via Curiel 6, 4500 Rovigo. Se avete qualche cartolina da inviare, vacanze della vostra città, e che più ne metta. Allora, andiamo a sentire un altro messaggio. Questa volta è Simona di Anzio. Sentiamo.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti. Sono Simona. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Questa mattina richiedo, ovviamente sotto consiglio di Morena, una canzone di Ultimo. Vi propongo Il ballo delle incertezze. Saluto tutti gli ascoltatori, tutti i vari gruppi, non escludo nessuno. Un buon ascolto. Saluti e baci da Simona.
0: Ciao Simona, grazie.
1: Ciao Simona, grazie.
3: Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: È arrivato
1: il boschiaiolo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi sembri un po' mezzo, cos'è successo?
0: Sono un po' ubriaco.
1: Scusa, quanti babà hai mangiato?
0: Una ventina.
1: Una ventina, va bene. Allora, boschiaiolo, sai che è domenica oggi?
0: Certo che è domenica oggi.
1: Ah, lo sai.
0: Certo, ovvio, se no non sarei qua con te.
1: Va bene, senti, Riccardo, dove sei?
2: Dove sono? Sono qua, ho visto anche il boscaiolo, sono andato a prenderlo per la capoccia.
1: Finalmente è arrivato, va bene. Allora, 351-340-9220, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, Rita.
3: Buongiorno boscaiolo, come si sente il pancino di boscaiolo con tanti babà?
0: Non è ancora pieno.
3: Non è ancora pieno.
0: No, devi, sono abituato a un minimo
3: pieno, che bello.
0: Sono abituata a mangiarne.
3: Erano finiti babà che non hai fatto il pieno.
0: Sì, purtroppo hanno sbagliato a fare e arrivare il camion. Sono mezzo ubriaco.
1: Tu pensa, a quest'ora è già ubriaco.
3: Che hai fatto? Che hai bevuto?
0: Nulla, solo il latte, solo che i babà erano un po' pesantini.
1: Pili di rum.
3: Sei ubriacato solo con il latte e con i babà.
0: Ma c'è il rum dei babà.
1: Ma appunto,
3: sei così debole che ti ubriaco senza ubriacate senza vino.
0: Ma c'è rum?
3: Però Riccardo,
1: ma tu pensa che personaggino abbiamo qui in radio?
2: No, veramente una roba impressionabile.
1: Vabbè. Allora, cara Rita, è arrivato il fresco anche da voi, quindi un po' di si sta meglio.
3: Sì, si sta meglio, è arrivato il fresco, Maurino. Bene. Sì.
1: Allora, cara Rita, che canzone ci regali stamattina?
3: Se bruciasse la città.
1: Sì, va bene.
3: Di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi con Se bruciasse.
3: No,
1: è Massimo Ranieri. Stavo sbagliando anch'io. È Massimo Ranieri.
2: Bisogna chiamare il direttore qua.
3: Io.
2: Dov'è il direttore?
4: Sì, signor Riccardo, venga in ufficio, grazie.
2: Io devo venire in ufficio?
1: Sì, infatti non so perché ha chiamato te.
3: Ciao, è arrivato il direttore, un saluto grande.
4: Buongiorno Rita, buongiorno.
3: Buongiorno direttore, buongiorno. Buona domenica.
4: Senta Rita, quando può venga qui in ufficio, grazie.
3: Sì, non mancherò. Mi farebbe piacere stare con lui in ufficio.
1: No, ma aspetta, ma io chiedo al direttore come fa a venire Rita adesso in ufficio. Cioè, non lo so.
2: È molto lontana l'Islanda.
1: È molto lontana l'Islanda, no? Va bene. Ma cos'è questa mattina? Il boscaiolo cos'è? Ha mandato suo fratello. È un boscaiolo un po' ubriaco, infatti è un po' mogio. Va bene,
3: ma dai Maurillo, stamattina è una domenica speciale di salute e baci.
1: Sì, è vero. Allora senti, se bruciasse la città di Massimo Ranieri, chi vuoi salutare?
3: Voglio salutare sempre tutti, vediamo se ce la faccio a chiedere tutti, la Germana, Simona, Emma con Lorenzo.

0: marito Michele e con Angelo, un abbraccio alla piccola Francesca. Voglio salutare sempre Donatella, Mariella, voglio salutare Enrica, voglio salutare Azzurra, voglio salutare Antonietta con la mamma Nunzia, voglio salutare Gianni e Paola, voglio salutare Ada, voglio salutare, aiutami Maurillo.
1: Allora, beh, salutiamo tutti a questo punto perché li hai salutati tutti e quindi io direi
0: sì. Voglio salutare sempre il gentilissimo Angelo dalla Germania.
1: La Germania che
0: Ciro,
1: poi
0: Ciro sì. con Incoronata, con Vincente Francesco. Voglio salutare tutti da cima a fondo senza dimenticare nessuno. Carmela, tutti i sanicandresi, Mario il sanicandro Gargan che non ti fa sentire. Voglio salutare sempre tutti senza escluderne uno. Poi voglio fare un salutone più grande del mondo ai nostri conduttori che sono Maurillo con tutta la sua famiglia, il signor Riccardo che è molto gentile e generoso.
2: Grazie, Emma.
0: È pronto a tutti. Poi il direttore, poi il boscaiolo, poi Stefano di Roma, poi tutti, senza dimenticare nessuno.
1: Ok, perfetto.
2: Grazie Rita.
1: Grazie Rita, un abbraccio forte.
0: Grazie anche a voi.
1: Ok,
0: fate Rita. Una domenica più felice del mondo. Ora, date che abbiamo questo tempo che non è né caldo né fresco, si può fare quello che vogliamo, guarda.
1: Brava. Bravissima. Ok, buona domenica,
2: buona
1: un abbraccio.
2: Buona domenica, Rita.
1: A domani.
0: Grazie, a domani. Non vedo l'ora che passa la giornata per arrivare domani mattina. Vi aspetto.
1: Ciao Rita.
2: Ciao Rita, grazie.
1: Ciao cara, grazie. Carissimi.

0: Va bene, allora un riabbraccio forte va naturalmente a Rita di Sanicandro Garganico, che ha richiesto la canzone di Massimo Ranieri. Allora, caro Riccardo, ci sono persone che la domenica se ne vanno in vacanza, ci sono persone che la domenica vanno, non lo so, a passeggiare, a camminare, chi va al mercato, chi magari organizza una gita fuori
1: porta,
0: fuori porta, esatto. C'è chi invece la domenica fa qualcosa di diverso, si diverte, perché si diverte, e fa qualcosa di utile, sai?
1: Certo,
0: ci sono. Ed è naturalmente un certo, aspetta, perché mi sembra il nome sia Antonio dalla costa di Trabocchi, che noi abbiamo al telefono. E lui la domenica dice: io vado a farmi una bella passeggiata, che poi fa bene, e nello stesso tempo mi porto via una pinzetta, che non è una pinzetta quella che porta, non so,
1: per togliersi i peli,
0: esatto, ma è una pinza praticamente speciale per tirar su tutte le sporcizie che c'è in giro, ok? Si porta via un bel sacchettino e lui prende tutte queste cose e le mette all'interno di questo sacchettino. Poi il sacchetto lo prende e lo butta negli appositi spazi, naturalmente. E c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Quindi io direi di fare un applauso ad Antonio, e non solo ad Antonio, ma anche a chi fa questa cosa.
1: All'associazione.
0: Cosa?
1: All'associazione.
0: Ma sai, io stavo pensando, no? Perché dobbiamo metterci con qualche associazione? Perché non lo possiamo fare ognuno di noi quando va a fare una passeggiata? Perché non si prende sta pinza e poi un sacchettino e tira su tutte le sporcizie che sono in giro? Perché non si può fare anche singolarmente?
1: Sì, che si può fare, e il problema è che la gente non ha voglia di mettersi là a pulire la roba degli altri.
0: Non importa, ma no, io non guardo la gente, io guardo me, capito?
1: Certo.
0: E Antonio se dovrebbe praticamente vedere la gente, lui non lo farebbe mai, giusto? Giusto Antonio?
2: Beh, siamo, guarda, in 3 anni siamo in 7 e siamo rimasti in 7, questo che ti può dire?
0: Appunto, quindi, però chissà quante persone lo fanno così singolarmente, senza...
2: Ci sono.
0: Quindi facciamolo, cerchiamolo di fare questa cosa. Prendete queste pinze che poi costano veramente una cavolata, su anche su Amazon o dove volete prenderla, no? È un sacchettino, quando andate a fare una passeggiata, prendete su le sporcizie, le bottiglie, le...
2: Però... Il problema è a monte, si dovrebbe diminuire la sporcizia.
0: Sì, bisognerebbe fare proprio una campagna dicendo basta sporcare, perché però purtroppo di persone...
1: incivili.
0: Non lo so se si può dire poco intelligenti.
1: Incivili.
0: Perché poi tutto questo sporcizia, tutto questo questa regalando. Cosa brutta, la regaliamo a quelli che verranno dopo di noi. Ed è una cosa bruttissima. Ma perché dobbiamo fare questo? Cerchiamo di lasciare pulito per quelli che arriveranno dopo di noi. Questa è la cosa importante. Comunque,
2: infatti adesso cominciamo anche con le scuole elementari a fare un po' di pubblicità.
0: Sì, ma sai cosa? Anche a scuola dovrebbero proprio regalare mezz'oretta ai ragazzi, naturalmente, e fare questa cosa, cioè la scuola prende una pinza per ognuno.
1: Se posso fermarti, sì. Ci sono scuole che fanno.
0: Appunto, ma sarebbe bello che in Italia lo facessero tutte le scuole, perché iniziamo a insegnare ai ragazzi che la bellezza della nostra Italia, la bellezza, la pulizia praticamente è la cosa più giusta, perché lasciamo pulito per quelli che arriveranno dopo di noi.
2: Il nostro motto è pulito e bello.
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, e anche stamattina abbiamo un po' parlato di questa cosa che è molto importante, è importantissima, è come dire amiamo più che possiamo, perché l'amore è la forza più potente. Purtroppo non abbiamo tanto tempo ancora, quindi quel tempo che abbiamo cerchiamo di amare più possibile. E la stessa cosa anche puliamo e lasciamo pulito più che altro, Ok, questa è la cosa importante. Allora, Antonio, tu sei esattamente al mare adesso?
2: Sì, sì, sono su proprio la barconata sulla costa di Trabocchi, sì. In una zona un po' selvaggia, sì. Che è poco frequentata, però c'è la pista ciclabile che sopperisce a questo, c'è un via vai incredibile.
0: Ok. E quanti sacchetti hai fatto fino adesso?
2: Guarda, poi se ti mando una foto, ho caricato la macchina a tappo, anche sul tettuccio. Tu allora, premetto, è il lavoro fatto dai miei collaboratori in una settimana.
1: Ah, ok, sì, sì, pensavo sì, stamattina.
2: Cioè in un... No. Io oggi vado a raccogliere tutte le buste fatte dai miei collaboratori in questa settimana, in questa zona dei Trabocchi.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, vediamo, accettiamo qui. Ah, ok.
2: Quindi, diciamo... Ok.
0: E comunque grazie per quello che fai, per quello che fate, per quello che fanno tutti gli amici che sono all'ascolto e lo fanno, naturalmente questo è qualcosa di molto importante.
2: Passerò il tuo grazie.
0: Cosa? Ah, ok. Ok. Assenti un po', che canzone ci regaliamo stamattina?
2: Ah, oggi mi sento meraviglioso, dai.
0: Beh, allora con questa canzone ti viene proprio la voglia di fare le cose belle, le cose buone, sì, le cose fatte con amore, perché anche pulire e lasciar pulito fa parte di questa grande forza che è l'amore, assolutamente.
2: E anche richiede impegno e anche un po' di fatica, eh?
0: Certo che sì. Va bene. Ok, grazie Antonio.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Antonio.
0: Un abbraccio, ciao, grazie.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: con Meraviglioso, bellissima canzone richiesta da parte di Antonio della Costa dei Trabocchi. Adesso siamo in Sardegna e siamo con Graziella. Buongiorno, buongiorno Graziella.
1: Ciao Maurillo, buona domenica a te e a quello che c'hai vicino, che non mi ricordo come si
2: Riccardo.
1: Chiama.
0: Si chiama Riccardo.
2: Buongiorno Graziella.
0: Riccardo, Riccardo.
1: Ciao Riccardo, buona domenica.
2: Grazie.
0: Grazie, Graziella.
1: Baci.
0: Senti, come si sveglia stamattina Sassari?
1: Bella, c'è caldo Maurillo, c'è caldo.
0: Ah, ancora caldo in Sardegna allora?
1: Sì, qua sì, sì, sì, fin troppo sì.
0: Bene, senti, c'è una canzone che ci regali, si chiama, aspetta lo dico io perché adesso proviamo, proviamo a vedere come si comporta un po' Maurillo. Amori sinceru.
1: Amore sincero si chiama in italiano, in sassarese amore sincero.
0: Sincero,
1: però
0: esatto.
1: In italiano amore sincero.
0: Sì, che si poi chiama in c'è italiano. La U, quindi sinceru. Giusto?
1: Sì, in sassarese sì, in sassarese sì, amori sincero.
0: Sì, bene.
1: In italiano amore sincero.
0: Amore sincero, ok. Chi saluti con questa canzone?
1: Lo sai, è il mio papà che è venuto a mancare da poco, alla mia cara mamma lo stesso, poi a te famiglia, a Riccardo.
2: Grazie.
1: A saluti e baci a Chloe. Un bacione grande grande.
0: Grazie.
1: A tutti i miei familiari, mie sorelle, i miei fratelli, a mia nuora, ai miei figli.
0: Ok, perfetto. Grazie, grazie Graziella. Ti auguro una domenica meravigliosa e noi naturalmente, se vuoi, ci sentiamo anche domani. Va bene?
2: Grazie Graziella.
1: Certo, grazie anche a te Maurillo. Vi auguro una buona domenica e a passarvela bene.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie, ciao Maurillo. Ciao,
0: ciao, grazie,
1: giornata.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao Maurillo.

0: Questa è la canzone che ci ha regalato Graziella di Sassari, Amori Sinceru, che significa amore sincero. Grazie Graziella, un abbraccio forte. Adesso abbiamo un altro messaggio che arriva dalla Germania ed è Angelo che dice: buongiorno a tutti, buona domenica, mi piacerebbe ascoltare Gioco di Bimba delle Orme e dedicarla a tutti. Ciao da parte di Angelo dalla Germania.
1: Grazie,
0: ciao Angelo.
1: Angelo,
0: grazie.

0: furtiva.
1: Questo è un grande capolavoro di delle orme con gioco di bimba. E c'è un altro saluto, un'altra richiesta che dice: ciao a tutti, buongiorno da Iole, dalla Campania, e buona domenica. Questa mattina voglio dedicare a mia nonna Assunta la canzone di Mario Trevi. La canzone si chiama
2: Mare Verde.
1: Mare Verde.
2: Mario Trevi.
1: Ciao, ciao, ciao da Iole. Ciao Iole, grazie.

0: Purtroppo dobbiamo sfumare perché manca poco alla fine. Mancano 3 minuti al termine del nostro appuntamento. Dobbiamo salutare, caro Riccardo, Angelo dalla Germania che dice: grazie, siete meravigliosi. Ciao Riccardo.
1: Namanega de Mati.
0: Allora spieghiamo cosa vuol dire Namanega de Mati.
1: In dialetto veneto è un gruppo di Mati.
0: Un gruppo di Mati, praticamente persone simpatiche. Quindi grazie Angelo. Lui naturalmente anche lui è veneto. Allora c'è un messaggio vocale, andiamo ad ascoltarlo, vai.
2: Buongiorno Maurillo. E buongiorno Riccardo. Buona domenica e buona giornata. Io richiedo il brano di Lara Fabiani, Adagio, e su questo brano vorrei salutare le due bocciole di rosa, Francesca mia nipote e la Clara tuo nipote, con un abbraccio. E poi saluto la carissima Enrica, la carissima Rita, poi saluto Azzurra, la carissima Azzurra, che ha salutato mia nipote Francesca e la ricambio, anche Francesca ricambia, un abbraccio. E poi saluto tutti, dai, non esclude nessuno. Saluto tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, saluti e baci,

0: Costanza, grazie, grazie. Allora, caro Riccardo, c'è una canzone che dobbiamo mettere prima di chiudere. Ti ricordi quale?
1: No.
0: Non ti ricordi?
1: No.
0: È la canzone di Lara Fabian.
1: Ah, ok, no, non la conosco. Non la conosco.
0: Ah, non la conosci?
1: Non la conosco.
0: Ah, non la conosci. Come mai non la conosci? Tu non
1: io
0: conosci...
1: Ho un problema, ho un problema con i nomi, quindi se mi dici il nome non la conosco, se l'ascolto ti dico sì, la conosco.
0: Ascolta allora.

0: eccola qui, allora, adagio di Lara Fabiano. Siamo arrivati alla fine, caro Riccardo. Grazie a tutti per tutte
1: grazie
0: le radio.
1: A tutti i radioascoltatori.
0: Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Noi, lui no.
1: Io no, io sono a lavoro.
0: Lui praticamente va a
1: lavorare. A lavorare, a lavorare.
0: A lavorare. Allora salutiamo Antonietta. Ciao Antonietta. E Rudina. Ciao Rudina. Buona giornata a tutti. Mettiamo la nostra canzone di chiusura. Questa ormai la conosci, no?
1: Sì, sì, la sento.
0: Si chiama?
1: No.
0: Aggiungi
1: un posto tavolo.
0: Bravo, bravo, bravo. Ed è la canzone di Johnny Dorelli. Bene, grazie, a domani mattina 8:30, 10. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, che è
1: Saluti e Baci alla Radio.
0: Bravissimo. E poi naturalmente TikTok è
1: Saluti e Baci alla Radio.
0: E poi naturalmente, se volete cercare tutto di noi su Google, basta scrivere
1: Saluti e Baci.
0: È alla radio,
1: alla radio.
0: Alla radio sempre. Altrimenti Saluti e Baci mi sembra sia un programma di un'altra radio, non mi ricordo la radio, però va bene. Grazie, buona domenica, un saluto a tutti, un abbraccio forte e a domani, buon weekend.
1: Grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Esta é. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale. Una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

guarda tre volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Buazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Bene ragazzi, eccomi qua, ciao a tutti, prontissimo per un nuovo appuntamento con Flipper. Io sono Marco Mari, nei prossimi 59 minuti resterete in mia compagnia, ma in compagnia anche di tanta buona musica e qualche notizia curiosa. Partiamo come nostra abitudine da una bella produzione italiana e quando si tratta di grandi autori, di grandi cantautori, Antonello Venditti non può mancare. Partiamo lenti lenti, ma vedrete che poi piano piano prenderemo anche ritmo e prenderemo anche quota, eh? Intanto si inizia con una meravigliosa canzone d'amore.

L'autore di tante meravigliose canzoni, Antonello Venditti, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con questa sua Che tesoro che sei. Certo che scrivere una canzone d'amore come questa alla tua lei, mamma mia, vabbè. Comunque vi ho detto, ragazzi, che non ci saranno soltanto pezzi morbidi, pezzi delicati, pezzi sensuali come questo, ma ci sono anche canzoni belle, vibranti e divertenti, come ad esempio questa, che ci ricorda un mondiale di calcio di tanti, tanti, tanti anni fa. Era il 1998, si era in Francia, e Dario G, formazione di DJs britannici, al di là del nome, sono britannici, ci regalavano questa Carnaval de Paris. E tra poco, ragazzi, daremo un'occhiata anche alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. E anche quest'oggi, naturalmente, ci sarà da divertirsi. Intanto ci divertiamo con questo bel pezzo, del quale è meraviglioso anche il video, con tanti bambini che giocano a pallone e palleggiano. Andatevelo a cercare. Dario G, Carnaval de Paris.

0: Ma quanto era simpatico questo motivo, con tutti questi bambini che nel video, ognuno con la maglietta della propria nazionale, giocavano a calcio, palleggiavano, eccetera. Davvero simpatici. I Dario G o Dario G, visto che loro sono britannici. Va bene ragazzi, diamo un'occhiata adesso alle curiosità che abbiamo messo da parte per voi. Beh, rimarremo in un certo senso in tema sportivo, perché vi racconteremo del Gran Premio Nuvolari che si svolge tra un po' di giorni a Mantova, e dintorni, ma vi racconteremo meglio nel dettaglio il tutto. Poi c'è spazio per un Crocodile Dandy all'italiana e anche un pignolo che ha denunciato il panettiere in Germania per 10 grammi. Adesso arriva Elio e le storie tese, Born to be Abramo.
1: Resta con me, signore, la sera. Elio,

una delle più belle canzoni di Ivan Graziani, questa Lugano addio. La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta a Mantova, perché tra il 17 e il 20 settembre prossimo, quindi tra pochi giorni, si svolgerà la 36esima edizione della Nuvolari, la gara dedicata al mantovano volante Tazio Nuvolari, originario di Casteldario, praticamente sul confine con Verona. Vi saranno quasi 300 equipaggi che in quei tre giorni, dal 17 al 20, partendo da Mantova, poi attraverso l'Emilia Romagna, l'Umbria, le Marche, la Toscana, ritorneranno a Mantova in questa gara di regolarità assolutamente dedicata alle auto d'epoca. Quindi se amate le auto d'epoca non perdetevi, e se siete in zona non perdetevi questa occasione per vedere delle auto di 40, 50, no, sicuramente più di 50 anni fa. Sono auto del periodo di Tazio Nuvolari, lui che nacque nel 1898.

una canzone, questa Volo Libero, che praticamente inneggia alla rinascita dopo la fine di un amore magari tormentato. E intanto, ragazzi, noi stiamo portando a casa, stiamo mettendo in archivio un'altra estate, pochi giorni, e anche il calendario suggellerà il solstizio d'autunno, che quest'oggi non è il 21 settembre ma bensì il 22 di settembre. Non chiedetemi il perché. Questa notizia la si è trovata nei giorni scorsi su diverse pubblicazioni, quotidiani, sia cartacei che online. Vabbè, noi la prendiamo per quella che è, e intanto proseguiamo il nostro cammino.

0: La prima parte dell'Italian Chart termina qui. Vi aspetto tra poco con le prime 10.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili, però questa settimana Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Go!

Fabri Fibra, che è protagonista all'interno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mengoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con Canto d'Amore.

Sono scivolati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

si prolunga anche con i bei tormentoni che hanno caratterizzato la Italian Chart per questa straordinaria estate. Al numero 3 stabili abbiamo visto Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, li abbiamo ascoltati con Partenope, e al numero 2 stabile Tommaso Paradiso.

E attenzione, attenzione, perché oggi c'è una nuova numero uno. Ma prima di scoprire la canzone regina della settimana, c'è il riepilogo delle prime 10 posizioni. Al numero 10 Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Continua a scendere Gaia con Bossa Nostra al numero 9. Al numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6. Al numero 5 perde qualcosina Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al numero 2 stabile anche lui, lo abbiamo ascoltato poco fa con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E attenzione, perché alla prima posizione risale Saif con Parlar d'Amore. Che bella!

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione. Tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
7: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Buazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. La storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente noi vi regaliamo una canzone per ogni decennio, quindi un pezzo 60, uno 70, un 80 e via discorrendo, compresi anche quelli degli anni 2000. Come sempre iniziamo dagli anni 60.
3: Esatto, quest'oggi iniziamo il nostro programma dal 1968, quando una giovanissima e delicatissima Giola Cinguetti ci cantava una dolcissima Dio come ti amo.

0: Ma che romanticismo, ragazzi, fantastico.
1: Esatto. Allora, Cigliola Cinguetti, forse anche tenendo conto della sua particolare voce, ha sempre portato a Sanremo canzoni assai romantiche. Ricordate Non ho l'età, oppure Alle porte del sole del 1975? Ma ce ne sono tantissime altre. Ma adesso è meglio dare a Marco il microfono e ci inoltriamo negli anni 70.
0: Esatto, con un artista che secondo me non ha avuto il successo che in realtà avrebbe meritato. Stiamo parlando di Leano Morelli. Lo ascoltiamo con A poco a poco. Per il momento rimaniamo in tema di canzoni molto morbide.

0: Leano Morelli è stato un grande autore di canzoni, grande compositore. La canzone da egli stesso cantata sicuramente più famosa è Nata Libera, ma lui ha scritto per tantissimi altri cantanti italiani. Oggi lo abbiamo ascoltato con questa A poco ed ora salutiamo Leano Morelli e proseguiamo il nostro percorso entrando negli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un'altra voce maschile. Lui è nato artisticamente proprio negli anni 80 e il suo brano di esordio è stato Bella d'estate, ma oggi lo ascoltiamo con Nella mia città. Lui è Mango.

0: Pino Mango è inconfondibile per lo stile e la melodia dei suoi pezzi. Grazie alla sua particolare voce riusciva a rendere melodiosi anche motivi piuttosto duri come Oro e Odissea. Detto questo, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Canzoni, Oro e Odissea, che Pino Mango aveva fatto uscire anche in versione mix, io ve le consiglio, andatevela a cercare, che sono veramente belle, almeno per chi ama la musica da discoteca. Erano pezzi cantati in italiano, ma che potevano essere tranquillamente ballati anche in discoteca, proprio perché non particolarmente romantici, o perlomeno melodiosi. Sì, c'era la voce melodiosa di Pino, però il resto era decisamente cattivello, usiamo questo termine qua. Ora ci spostiamo in Romagna, terra natale di Alice. Negli anni 70, cioè fino agli anni 70 e per tutti gli anni 80 è stata prodotta da Franco Battiato, ma negli anni 90 le cose sono cambiate. Quest'oggi la ritroviamo con In viaggio sul tuo viso.

0: non è certamente uno dei motivi più noti di Alice. Beh, noi sicuramente la ricordiamo con pezzi come Messaggio, come i Trini Tozeur, che nel 1982, se non ricordo male, ha vinto il Festival di Sanremo, appunto con il Grande Franco. Ancora Per Elisa o Il Vento Caldo dell'Estate, insomma. Però negli anni 90 Alice ci ha voluto regalare questa In Viaggio sul Tuo Viso, come detto, pezzo molto particolare. Ed ora, ragazzi, si prosegue entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco, a questo punto restiamo ancora in Emilia-Romagna, in quanto sia Alice che Nek sono nativi di quella regione. Del sassuolese Filippo vi proponiamo oggi Alza la Radio.

0: L'Emilia Romagna è una vera e propria fucina di artisti che risulterebbe ormai non semplice stilarle un elenco. È dagli anni 2000, ragazzi, adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi, sempre in compagnia di Marco.
1: Stavo riflettendo sulla radio, la parola che è contenuta in questa canzone e che insomma compare in tanti motivi italiani dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Senza la radio, ragazzi, ma ci provate a pensare che lagna che sarebbe la vita, che sia la radio tradizionale, quella magari che è posizionata sul comodino delle nostre camere da letto, oppure in cucina, oppure in soggiorno, lo stereo, che sia di casa, che sia lo stereo per auto. Ma che lagna sarebbe la vita se non ci fosse un po' di musica a tenerci compagnia, Dai che andiamo con l'ultimo di oggi. La grinta è quella di Marco Mengoni.

0: Bello grintoso questo singolo di Marco Mengoni, col quale, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento dedicato alla musica italiana, attraversando qualcosa come 6 decenni, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali.

0: e attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno, per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, eh? Questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison una volta sentito queste parole prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto proprio Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Il nostro club invece si chiama Pop Up Weekend, da questo fine settimana riapre i battenti, qui sono vietati alcolici, fumo e quant'altro, ma in compenso ci divertiamo con la musica. In regia ritrovo un abbronzatissimo e bellissimo zio Frank, io sono Ernesto Gandini e questa

Buonasera, così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede protagonista proprio Jim Morrison quando

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, questa era Drop Dead, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. E devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith di Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo, che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse: On 17 April Drop Dead, cioè il 17 aprile muori. Che letta così, in questo modo, sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta, molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Buonasera, le donne lo sanno, riascoltate all'interno di Pop Up Weekend, dove siamo tornati per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, fa un po' senso, però non è molto lontano, è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo, di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, i primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, si intitola Bandido.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Anche i comuni più piccoli possono pensare in grande. Il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove l'avviso Risorse in Comune, finanziato dal PNRR, per rafforzare la capacità amministrativa delle comunità locali. Un'occasione per i comuni dai 5.000 ai 25.000 abitanti di adeguare le dotazioni informatiche e riqualificare gli spazi con benefici per tutti i cittadini. Vai su funzionepubblica.gov.it entro il 10 dicembre. Ogni piccolo cambiamento rende più grande il Paese. Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bended Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con

McDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life, di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Amy McDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Amy McDonald, ritrovata qui in Pop Up Weekend.

Una delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica, Giorgia, tu mi porti su, pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: sfigato!
1: Perdente! Vali zero!
2: Sei ridicolo!
0: Non vali niente!
3: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non c'è bisogno che vi dica questa cosa, ma lo faccio ugualmente e ufficialmente, perché la seconda parte di Papà Weekend è iniziata proprio in questo momento, dove vedo ancora lo zio Franklin molto raggiante e abbagliante in regia. Io sono Ernesto Gandini e sento un vento fantastico che mi scompiglia tutti i capelli. E allora dai, ricominciamo con Rihanna.

È sempre bello ritrovare il sound dei Clean Bandit all'interno di Pop Up Weekend, e tra le caratteristiche di questo gruppo britannico è che non hanno mai avuto un vero e proprio vocalist, perché all'inizio della loro carriera pensate che i Clean Bandit sceglievano il loro cantante all'interno del loro staff, la maggior parte erano donne, altre venivano scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano e qui si trasformavano in autentici talent scout, oppure venivano consigliate semplicemente dalla loro label. Sta di fatto che ogni singolo che pubblicavano era un successo come questo, dove i cantanti erano in due, cioè Sam Paul e Anne Mary con Rockabye, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora facciamo un salto nei favolosi anni 70, alla metà di quella splendida decade, e a trovarci è venuto un grande artista che si chiama Antonello Venditti. Questa era Lily.

sono passati solamente 26 anni da quando è uscita con questa Sky. Lei è Sonic, grande musicista e DJ inglese, una musicista, un artista che è ancora in giro, perché insomma, a parte il fatto che ha passato un periodo veramente di M, non molto positivo diciamo per lei, tra problemi di salute e altro, dicevo, è ancora in giro tra Spagna e Inghilterra dopo essere ritornata dal Sudafrica, dove ha tenuto alcuni concerti. Insomma, una che lo dice ancora la sua e lo dice in maniera davvero fantastica. Ecco, poco fa vi parlavo invece di quanto siamo curiosi sulle vacanze che avete fatto o che dovete ancora fare. Ecco, adesso è arrivato questo momento di sapere, no, tramite alcuni di voi, su come avete passato questa estate 2026 o se siete pronti per partire, e in questo caso la vostra destinazione. Partiamo con Marcella di Cardano al Campo. Vacanze fatte, lei dice, e ritempramento effettuato in quel di Selva di Val Gardena. È bello, aria fresca, di sicuro di notte avrai dormito molto bene. Ludovica e Matteo di Carrara, in partenza per le Canarie, e qui che dire di più, buone vacanze a voi. Sonia di Matera, lavoro, lavoro e ancora lavoro, lei dice, le vacanze sono ancora lontane ma quando arriveranno sarà fantastico. Siamo curiosi adesso, cara Sonia, la curiosità insomma ci è data da questo messaggio che tu scrivi, no? Il quale indica che ci potrebbe essere davvero una qualità molto interessante che ti colpisce. Vuoi condividerla con noi? Dai, faccelo sapere. E infine Luigi e Adele di Ariano Irpino, vacanze tra una settimana, quando la maggior parte della gente rientrerà. Noi partiamo per il mare. Ecco, questo è un motivo, no? Questo di ripartire subito dopo il gran casino sulle strade, che rientra nelle famose vacanze intelligenti. Salutiamo quindi queste persone, noi ripartiamo con la musica e lo facciamo con il sound e i boom.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop-Up Weekend. Pop-Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire, e poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che insomma conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop-Up Weekend.

nella mia. Due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend era Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia, potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Beh, letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, beh, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yez, questa è Sugar.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza, ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo. Grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandro-Lisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Venti. Deboli settentrionali, in graduale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. 20. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
1: Secondo weekend del mese di settembre, benvenuti, bentrovati rigorosamente in onda in diretta. Come va, amici radioascoltatori? Siete pronti? Perché da lunedì riaprono le scuole. Lo so, è un lavoro duro, ma godetevelo il periodo delle scuole perché è bellissimo, bellissimo, sì. Nonostante le interrogazioni, nonostante le varie problematiche paturnie dell'adolescenza, va tutto bene, buon anno scolastico. Avete ancora qualche ora per godervi questo periodo di vacanza, ecco. Questa è Viral Chart Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, ma attenzione perché la prossima settimana, il prossimo weekend, come ogni anno, è a conclusione della stagione estiva, voi, in questo caso, sarete voi ad eleggere la regina dell'estate, il cosiddetto tormentone, il pezzo musicale più forte e la top 5, i primi 5 pezzi musicali più ascoltati e streamati in questa estate 2026. Siamo prontissimi comunque in questo momento, nell'appuntamento odierno, per la Viral Chart Global 30 Chart. Andremo a scoprire dalla posizione numero 30 alla 20. E c'è Living On Tren con il suo Push It Forward, Mertingab U2 con Firefox. Dall'intelligenza artificiale i creator c'è Lyric From 81 e il suo Mi Rimorni In Mente. Alla posizione numero 24 è Highlander DJ in discesa e il Fube Al More Mio. Alla posizione numero 23, alla 22 Giacora Oh Mamma Mia Oh Mami In Blue. Alla posizione numero 21 Lucenzo Limoncello. Alla posizione numero 20 questa settimana incontreremo Orietta Berti, Rosso, Piam, Quadri, Cuori, Picchi e Fiori. E allora iniziamo immediatamente dalla posizione numero 30, Viral Chart Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation in Syndication.

Lyric from 81 in crescita nelle classifiche streaming ovviamente dell'IA. Nuovi progetti a livello radiofonico, sta arrivando Tempo Zero Lab, tra l'altro il laboratorio della musica, i grandi creator dell'intelligenza artificiale. Viral Chart, Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi andremo dalla 20 alla 10 a scoprire i pezzi musicali, quindi i più forti, i più streamati, e poi la Dance Chart Global Chart. Tutto questo è Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation. A tra pochissimo, linea all'emittente per lo sport.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Viral Chart Summer Chart, grazie all'emittente per la linea. Dopo lo spot pubblicitario è il momento di scoprire dalla 19 alla 10 i pezzi musicali più streamati e ascoltati negli ultimi 7 giorni. E allora andremo a incontrare la posizione numero 19, Elettra Lamborghini in salita, Annalisa in discesa alla 18, e poi Annoie con Signora, posizione numero 16, Herman Meda. Alla posizione 15 ascolteremo Anna, We Girl We See Love. Alla posizione numero 14, la nuova entrata, c'è Summer Gave, Vito Salemes con il suo flamenco Paranoia. Alla 13, Petit, a me, scende dalla posizione numero 8 alla 13 di questa settimana. Michele Bravi, alla 12, dalla 9 della settimana scorsa. Alla 11, Bob Domenitor con il suo singolo, un altro creator, anche lui ospite in conduzione in Tempo Zero Future Lab per vivere insieme la 15ª stagione, un nuovo format in arrivo. E poi alla posizione numero 10, Rovazzi, Dan Angelo e Arisa con La Costiera Amalfitana. E allora iniziamo immediatamente la seconda parte di Viral Chart dalla 19.

sta arrivando. Sta per accendersi la 15ª stagione di Tempo Zero i Format. Musica energetica, intrattenimento, pensieri e parole, classifiche che si aggiornano in tempo reale. E una grande novità. Ai microfoni con il sottoscritto Simone Papini, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana. È in arrivo Federico l'Olandese Volante.

0: Bob the Minator a chiudere i primi 10 pezzi musicali di questo, di questa seconda tranche. È il momento di andare in pausa pubblicitaria, l'ultima, poi torneremo con la Viral Chart, Global Chart, i primi 10 pezzi della Top 10 e poi ovviamente la Top 5 della Dance Chart, Global Chart. E allora un break per noi e torniamo subito da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi a Roma per chi ci segue a livello televisivo. Tra un attimo, fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Bob Dominator. Amici radioascoltatori, la musica dell'intelligenza artificiale nelle proprie piattaforme streaming, ma anche in classifica, questi pezzi musicali anche in, ovviamente, Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music e i dispositivi fruitori di servizi fissi e mobili. Amici radioascoltatori, sarà il momento tra pochissimo dell'ultima parte, della terza e ultima parte della Viral Chart Global Chart. Quindi i 10 pezzi musicali più ascoltati fino alla numero 1 della Viral Chart Global Chart e poi la top 5 della Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ascoltati, mixati, remixati, ballati negli ultimi 7 giorni. E allora, siete pronti? Andiamo a scoprire insieme. Alla posizione numero 9, Dandy Alborosi in discesa con il loro Bombonera. Posizione numero 8, Madame in discesa, sale LDH7 con Santa. Alla 6 ascolteremo Mark Nove, The Color, Partenope. Posizione numero 5, Cioffi. E ancora Francesco Gabbani alla posizione numero 4. Serena Brancale scende dalla 2 alla 3 di questa settimana. Noemi rimane stabile alla 2. Mengoni, Angelina Mango alla posizione numero 1 anche questa settimana. Incontreremo la Dance Chart Global Chart, dicevamo, quindi andiamo a vedere chi ci sarà sul podio. Ascolteremo Cornetto DJ, Vibra Paura Maeda, posizione numero 4, Benny Benassi. Alla posizione 3, eccolo il podio tutto nuovo della Viral Chart Dance Chart, Sean Paul. Alla posizione numero 2, Every Love, dalla HIA Competition. Posizione numero 2, la più alta nuova entrata, Banfi, Lady Laura, ancora alla posizione numero 1. Tutto questo è la Viral Chart Dance Chart Compilation Global Charts, le classifiche che si aggiornano anche d'estate, sempre e solo in esclusiva sulla tua antenna nazionale. Posizione numero 9.

sta arrivando. Sta per accendersi la 15ª stagione di Tempo Zero i Format. Musica energetica, intrattenimento, pensieri e parole, classifiche che si aggiornano in tempo reale. E una grande novità. Ai microfoni con il sottoscritto Simone Papini, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana. È in arrivo Federico l'Olandese Volante.

il secondo weekend del mese di settembre, quindi al preaperto prima di tutti, prima degli altri, dall'11 al 13 settembre 2026. Così se stai ascoltando, hai ascoltato la versione podcast Reloaded, sai che questa è la diretta e la Reloaded di riferimento. La prossima settimana, il terzo weekend di settembre, dal 18 al 20, leggeremo anche quest'anno, prima di aprire la nuova stagione radiofonica, il pezzo musicale più forte, la top 5, poi a seguire della Viral Chart Global Chart. Vi ricordo che il prossimo weekend, il 19 di settembre, vi aspetto ad Orvieto, in provincia di Terni, Piazza della Repubblica, alle 18, in Disability Factor. Ci vediamo e ci sentiamo, ci saluteremo sul palco. E avremo poi la versione Reloaded, quindi della diretta in piazza, su queste emittenze. Amici radioascoltatori, grazie, buon weekend. Ci sentiamo alla prossima settimana, tra 7 giorni, fino a quest'ora, sempre qui. Ciao!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Buazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante

principale attenuazione e rotazione da nord-ovest. Mari. Mare di Sardegna molto mosso. Canale di Sardegna e Tirreno mossi. Anche domenica l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Open.
1: Ci ritroviamo dopo 7 giorni nello spazio dedicato al sound che esce in questo momento. Con voi c'è Andrea T e tutta la banda di Riviera Trend. È un periodo di inizio, potrebbe essere di lavoro, può essere anche di scuola, insomma a tutti coloro che iniziano. Ok, let's go.
2: Okay, let's go.

0: E da noi è così, è di moda. Tanta musica, una rafficona che tra poco torna in MP Trend.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Signore e signori,
1: Riviera Trend. Riviera Trend.
2: Escolta. Buongiorno.

alza il volume. Abbiamo fatto una parentesi MP3 in Italia, prima il nuovo di Raw, poi appena ascoltato quello nuovo di Julian Brash, il titolo è Serenamente, e adesso basta con la serenità, un po' di movimento, un po' di energia, un po' di grinta, c'è Leo e Terry Gunn. MP Trend. Stamina.

Abbiamo ancora 30 secondi, allora andiamo a riprendere un singolo che è uscito da qualche settimana, ancora nuovissimo, Sophie Tucker, Barcelona.

0: Non lo so se è sempre il caso di evitare le situazioni complicate, a volte servono, ci fanno crescere e tra poco torniamo.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Riviera Trent.
4: Wow! Come va?
5: Cerca di restare con i piedi per terra.
4: Da paura!
6: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
3: Riviera Trent.
6: Non si scherza con me.
5: D'accordo?
6: Certo!
7: Sire, I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah.

Side City MP Trend. State con noi perché abbiamo diverse bombette nuove da farvi ascoltare, perché questa è la raffica di musica selezionata da Riviera Trend in MP Trend.

0: Un grande errore che possiamo fare è quello di giudicare e trarre conclusioni velocemente. Respira, conta almeno fino a 10. Noi torniamo prossima settimana con MP Trend, con quelli di Riviera Trend. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 12 settembre. L'alta pressione torna protagonista sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e ampiamente soleggiata. Sui settori occidentali e meridionali il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto durante la mattinata. Qualche incertezza in più inizialmente lungo il versante orientale, dove saranno possibili cieli molto nuvolosi o coperti nelle prime ore, ma con rapidi e ampi rasserenamenti dalla tarda mattinata. Sereno o poco nuvoloso sulle zone

garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale e, per gran parte della giornata, anche sui settori orientali, meridionali e sulle zone interne. In serata potrà comparire qualche addensamento. Sui rilievi, invece, la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, senza particolari conseguenze. Venti. Deboli inizialmente da nord-est, in attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna mosso. Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. In sintesi, il weekend sarà quindi caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, tanto sole, precipitazioni assenti e ventilazione generalmente debole. Sabato attenzione soprattutto al mare di Sardegna ancora molto mosso, mentre domenica è prevista una graduale attenuazione del moto ondoso. Un fine settimana dal sapore ancora estivo sulla Sardegna, con condizioni ideali per trascorrere qualche ora all'aperto. Queste erano le previsioni del tempo per questo fine settimana di settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.
1: Quando già sbronzo me ne esco da un bar, tabarè. Più non capisco se piove o se il cielo è sereno. Un campanile rintocca soltanto per me. Alzo la manica e guardo, sono solo le tre. Ho la testa che gira, soltanto perché ogni notte son triste bambina per te. Da me lontana tu, son certo non pensi più a me. No, no, no, non puoi pretendere che io beva soltanto caffè, né spazio.

ma se ritorni a me vicino non verrò mai più. Se la testa mi gira, bambina, la colpa sei

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: Non ho mai creduto, nei metodi di insegnamento antichi di quando noi, questi sei cinghialetti che vedete sul palco, andavano a scuola, quindi tantissimi anni fa, ci facevano imparare a memoria Dante, Cavalcanti e tutti i grandi personaggi della letteratura. Ebbene, signori, è vero che non siamo arrivati a niente, che ormai la nostra unica ambizione è suonare sopra un palco. Però, chissà, che la risposta nostra a quel sistema di insegnamento non sia proprio questa di stasera. Preparavano su attesa per la maturità, su Dante e Cavalcanti, uomini di un tempo fa, quelli che hanno fatto la storia della filosofia, trascinandosi gli amori chiusi dentro una poesia. Se poeti poi sono stati, tocca a noi parlarne bene, forse un po' troppo frustrati, ma è così che si conviene. D'altra parte, se non fossero ambigui nel loro senso.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 nel Corpo Forestale dello Stato.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Il motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stimmt ihr? Sound ihr ein Getue, quello che sento io?
6: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to

underestimate me.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you get to quello che sound to you.
2: See all you. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.